0: l'association bonifacienne des Guidichés avec Lise Radio Kawal ou sur RCFM à 6h20. Allez, on prend la direction du Nébi, on s'arrête en la pierre et dit Santoubédrou cette semaine. Nous sommes aujourd'hui à Santoubédrou d'Inde avec une ancienne commerçante, Lynn Pietrir.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.
0: Le Paja, un stabilimento familiale in paese di Santoubédrou d'Inde. Ogni mattina Lynn Pietrir apre il caffè e fa giù il pane.
2: Allora io sono Santoubédrou, ci sono andata in costa. Sono andata a scuola a facoltà di Cadria, so, insomma. In Cadria sono imparato a contare in Santoubédrou e nascere. Sono Santoubédrou, ci sono andata in costa, ma a misura della ronda, un mio cognato che mi ha levato, si può dire. A mia mamma era malata e mia mamma era morta. Veniamo su anche a Santoubédrou e poi da un giorno che l'hanno fatto la fabbrica di charcuterie, a misura della grande a Caccara di François Federico e di tutti. Siamo andati in casa e ci sono state espertere, tutto ognuno ha piato la sua parte e si faceva che in casa non ci sono mai andata. E mi sono stata qua mia sorella, mio cognato, sono stata veramente all'età di 17, 18 anni, 19. Con lui qui stavamo qua su casa di mamma.
0: Lynn si è marita da dopo con un commerciante di paese.
2: Che hanno l'orangeria, hanno le pizzerie. Voilà, chi è morto, valorosamente morto facevo gli anni. E mi ha imparato tutto, mi ha dato tutto cosa tu si puoi aspettare. Un marito, un babbo, tenia caro la sua famiglia, tenia caro tutto il mondo. Boh. Era malato, la vita ha portato così. E ho principiato con tutto, ho comunque continuato, sono stato aggiubiato per tante cose le rambite, aggiubiato un negozio, un commercio di usavabe di sua mamma, stava a Mazzino, ma Mazzino, sapete, era abituato ai giagulini, dunque ho principiato a fare la giagulina in 65 e dava un conto, aggiubiato in 2010.
0: Oggi continuò di dare un colpo in mano a sua figliola, di ella, oramai a padrone di Le Paja.
2: Fermo appena di buone, un petit po' asciume, un cennimo, soprattutto a Stepica. Dopo, quando era principio la stagione a aprile, allora facevano appena i mangiare, ma dopo d'estate, con tutto il mondo, facevano appena i carne, ristita o barbecue. E è così che passava la vita, che passò il tempo.
0: Lynn Pietrir, una vita di commerciante e di passione, in Santoubédrou d'Inde. Que vous retrouvez sur ici RCFM, l'appli disponible pour l'ensemble de nos rendez-vous.
3: Quoi qu'on dise, on lévite entre deux tourments. Je précise qu'on est surtout anciens enfants.

0: Hazard pas Brémavar à l'Enterche FM et Sosséur et Mezzo. Bien, Edouem, ou Lisandre Antonini, Perunulizia, les saludes.
1: Salude, Christophe, salude à tutti.
0: L'arte pe palisa a mafia.
1: Et qu'une performance rimane in Bastia, fatta da ballerina Saveria Tomasi, senza mo, appiccicata una garega, biet in bocca e falso sangue. L'artista Vulsuto reagisce all'incendio accaduto poco fa in Bastia e non resto in l'isola. Un gesto fatto davanti all'Immaculata Concezione, stretta Bonaparte in Bastia. E due artisti isolani sono venuti in sostegno a sa di marcia, o caso di un comediano, Daniel Delorme.
2: È una sabbia amica, che è davanti, e so assai commosso, perché quando sono giunto, io pensavo che mi ha detto una ballerina con una bella amica di furte. Allora pensavo che stava così, e Dio è messo in scena così, cousang e tutto, ma è l'agio di piangere, perché e ciò che mi stona è di gente che passa e credo che non capiscono mica ciò che si passa, di una performance, ma una performance non si pone mica questione di sapere ciò che si passa. Spero che ne parleremo di questo.
1: Un uomo di 49 anni smarrito in mare da poi rimane vicino a Punta dei Capioli, in antagomune Casalione. Un'importante operazione di soccorso è stata messa in onda, ma è stata avviata la tracciata. Una ventina di spingivoghi, di un servizio di soccorso di Upumonte e anche di Ucismonte sono stati mobilizzati con squadre specializzate in materia di operazione in mare. Battelli di Nondia SNSM e o Dragon di Assicurità Civile hanno anche partecipato alle ricerche che devono ripigliare stamane. E poi il settore marittimo di Campomoro proibito sull'Uni Pavia di un'operazione di sminera che deve tenere esistere al primo in giugno. Una munizione storica sono state scoperte in Tagumone e devono essere strutte. E beh, questo dunque che a navigazione la moglie a pesca o bagno e acciuttata sono proibiti in suo luogo.
0: In aiaccio su corso popolario si mette in giro un taulino.
1: Come buoniva giù portive ciò sarte i benevolenti e beneficiari si sono aduniti domenica in gira sa domenicata in gira un grande ripasto nanta Piazza Lolmo in Ajaccio. Su paradione si scrive in un quadro di una mobilizzazione nazionale le grandi tablette, 600 avvenimenti organizzati dappertutto in Francia sino a domenica con un oggettivo adunisce 100.000 persone. L'occasione di noi di festeggiare l'80 anni di un sicorso cattolico in Corsica, sempre a ricerca di benevolenti ed offerte.
0: A Volagna celebrato a Zosanta Badrone Santa Ricidura in Calinzana.
1: E una processione sabato da poi a Iesa di Accumo una erudica di Santa Patrona hanno raggiunto a Gabella costruita sopra sepoltura di missionaria cristiana, una processione che si compie con una messa celebrata dal cardinale Bustillo e poi i cristiani sono stati invitati a raggiungere il campo Iviera, ciò che ha permesso di valere tra il sacro e il popolare. Pier Guidoni, mere di Calinzana, al microfono di Pier Pasqualini.
3: Santa Cristiuda è a Bagiona di Avandia e tutti gli anni sicuramente anche tra Brugisio e a Messe che avevamo del suo sagrato una bella giornata e a risera mi vuole assai mondo del paese. Non abbiamo mai visto tanto numero di gente che creano un Dio e noi siamo fieri di questo. Oggi sul campo che si è battezzato, campo di Santa Cristiuda, e finalmente è una bella riuscita. Quest'anno numerosamente non c'è mica troppo mondo per rapporto a Vieria Canonica e non c'è Vieria che c'è della Corsica Soprana, ma oggi si passano a fare, è una riuscita per tutti e che la sia una riuscita per tutti gli abitanti per la nostra microregione.
1: Mi direzione a Hawaii Corti Tennis di Luciana, con i campionati di Corsica. La giovane licenziata di UTC Costa Verde tenne il suo titolo in seconda serie femminile. Lola Tremela ha vinto 6-7, 6-0, 6-0 di petto a Audrey Albert, licenziata di UTC Luciana. Poco non su Lola Tremela ha vinto di nuovo il titolo di campione di Corsica di 15-16 anni contro Zoe Supison di UTC Mezzavia. Continua già competizione stamane con il finale di giovani a partecipare a 9 ore e infine a finale i maschi su dopo mezz'ora, un'ora e mezzo Lisandro Rodriguez giocherà contro Jules Galli in Antaugorto centrale di Luciana. E poi il rugby, il titolo di Nopa e Ponet, seconda volta in ville, giocatrice isolane sono campione della regione sud-est con una vittoria 45-24 contro la Valle du Gapo.
0: Et parlant du sport, par la REB, on dit allo, et dit au Sporting Club d'Iwassi, dit vous en Madzion, et
1: Chaman, et des
0: à 7h, mais non quoi, toi, de Boulisandre. Ou d'un peu dit Soulou, ni Ebal, ou Ekal, ou Zan, Precheus pour Goulad, ou Inonilou, ou d'Aman Azer, à Kebosier des Impiadia, ou Imontagne, et des Boulewant, ou Odie Poy d'Imperadour, ou d'un peu Sarakal, ou Soudou Medjorn, ou Farasina, Trenta Ouira, in Antavacha d'Oriental, et Trenta Indewujant, ou Imbalagne, Bersou Gabigour, ou Inayachou Dino, sina Trenta Ouira, Inoualink, ou et Trenta Bersou Pourtiué, tu Pedouma, et Saint-Prétain pour Assaïa Solanad, et l'Imperador est un scambiranou dent, et pour Ouantou fermeradé boulet.
4: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, l'écoute ici, on va parler coiffure cette semaine. Ce sera avec Mickaël Andréani. Bienvenue à tous.

0: Crazy Seal, Nanterre FM à 7h et Menoudé, Géo, Radiré Droit et Nostrisi de Lucci.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
3: Salute! Oggi è andata a Santa Carla che ci conta ciò che l'ha fatto questa domenica.
4: Sono andata al mare e a Didier mi ha dato un riga, mi ha dato una vetra, ha giunto un uomo, ha visto una medusa e ha pizzicato a mia mamma e gli ha bruciato. Al mare saluto cosa mi piace e mette si nata il spino da mia mamma e a mia mamma noda e mi torna non tu mawabu dopo mawabu è stata arena dopo io mi metto non ta non tu mawabu che è stata arena e dormo non ta elu dopo radio i mogli dopo oggi mi si moglio che si mandrò fuga un padi e ora mi messo l'equa un castello che era stato troppo tutto grosso e tutto bien di rena grosso. Dopo un partito a bio e ha cacciato tutta rena
3: e io di bagnarin come?
4: Turchino chiaro e c'erano le diarage e io messo la guaretta di ciaragina
3: specie di isole ne hai?
4: E erano rosoline in più e lucigavano e mo specchiette.
3: Hai visto i pesci?
4: E santo gli ero stata l'acqua papà la papà
0: car la imar e cu vanina bellini chi ne ben se ogni orno non ta RCFM a Zevida, uno disiale a 7h e cu Laurence Méride stade gounoi.

0: Madonna sur RCFM, juste après le journal, nous allons jouer ensemble avec les musicales de Bastia qui approchent à grands pas du 4 au 7 juin à l'Albor. Ou à Bastia, on vous offrira tout au long de la semaine vos passes, deux passes pour assister à l'ensemble des concerts, des musicales. Soyez donc au rendez-vous tout à l'heure aux alentours dès 8h-20. Et puis dans les experts, les meilleurs moments de l'émission avec Mickaël Andrian, c'est entre 9h et 10h, avec ces experts qui se succèdent chaque jour au micro de Mickaël du lundi au vendredi.
1: Donc ici on est sur la partie thermique, donc vous voyez des moteurs, vous avez des boîtes là-bas.
2: On va essayer de trouver les limites de mon creusement.
3: Je pense que vous connaissez celui-ci, c'est le plus connu en principe. Le canard colvert, ouvrigeons on est.
4: Aller dans la nature, aller marcher, c'est le partage.
5: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
0: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli Ici RCFM.
6: Ici RCFM, dès votre réveil,
7: actu locale, musique et bonne humeur. Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est tout aimé, Zoom. Et bien, redroit à Moulisandre Antonini, per uno di ziale, salude.
8: Salude, Christophe, salude à tutti.
0: Et principe, ou quoi, gresci, da du draf, figu, di guate, li di grugir, inayat, chou, cresci, nous, di nous, il dibat, il in giro, et zo, conséquence.
8: Et les chiffres palais en une activité sempre così importante, 350.000 passagers, 2 anni fa, 182 escale l'anno scorso, et circa 370.000 viaggiadori aspettati pour 2026. Una dinamica economica salutata da certi commercianti, ma interrogate d'altri. Via di uso impatto nella salute, di petù a crescita di traffico marittimo, certi soci domandano di più controlli. Il dottore Sauveur Merling mette in avanti due problematiche che dovrebbero essere prese in conto dai poteri pubblici, secondo lui. Ascoltiamo il presidente di Allega contro Ugan, caro microfono di Patrice Roubaud.
9: Quando gli sono a 3 o 4 miles di coste, sono obbligati di mettere in opera un fuel che si dice a basse teneur en soufre. E questo non è mai controllato. Si fa che come lo costa meno caro. Penso che sono mica cavatelli che fanno safari, non c'è capito dei gialli quando li entri, non sono neri. Safari qui, bisogna fare un controllo. E su controllo, i politici che devono farlo. Perché se sono quelli che sono in carica della salute della Corsica. Il secondo problema che si pose ora è che faccia il fatto che quando gli uni un battello con 6.000 persone a bordo, sono passati in altri luoghi e come sono gente che campano nel suo attello in permanenza, se c'è un'epidemia, un microbo, che fosse un virus, quando li vanno, ne ma brovita, e se lo va e non mica è struttura adatte per pia in carica se malattie qui non sbucca non testa fare qui a un momento o a un altro. Dunque o piemo le misure prima che lo ci fosse o è babagallo caro.
8: Mais l'une des alternatives n'est pas scanta au risque de pollution et sarebbe forse l'hydrogène. Nous ne parlons stamane juste à punto que l'auteur dit énergie et prospérité, un éléphant dans la pièce. Notre invitado autore est un quart, Georges Guironet, qui regagour si gassia zouvra na di mode énergétique, répondra à une demande d'Olivier Castel à l'ouga una échine à minute.
0: L'art peut pas lisa, mafia.
8: Qu'une performance à Riman in Bastia, fatta da ballerina Saviera Tomasi, sans mot, a pigigata una carrière. Gabietti in bocca e falso sangue, l'artista Bulsuto reagisce agli incendi accaduti poco fa in Bastia, nel resto dell'isola. Un gesto fatto davanti all'Immaculata Concezione, Carugio Napoleon, d'altri artisti sono di 9 minuti per sostenere a di marcia. L'operazione di soccorso continua già stamane dopo la smarrizione di un uomo in mare a Rimane. L'uomo di 49 anni è ricercato vicino a Punta i Capioli, in comune di Casalione. Gli importanti mezzi sono stati mobilizzati ieri dopo mezz'ora. Con una ventina di spingivoghi di un servizio di soccorso di Pumonte e di Cismonte sono stati mobilizzati con squadre specializzate in materia di operazioni in mare. Battelli di SNSM e di Dragon, 2B di Sicurezza Civile hanno anche lì partecipati. Ricerche sono state piantate alla tragiata e devono ripiare stamane.
0: Un soccorso cadoli guadulindo in centro Gida d'Ajaccio.
8: Benevolenti e beneficiari in giro a un tavolino sta domenicata a Piazza L'Olmo, un'operazione che si iscrive in una mobilizzazione nazionale di grande tablé, cu 600 evenimenti organizzati dappertutto in Francia, sino a 31 immagini, con l'oggettivo di adunire 100.000 persone. Di modo più modesto, la sezione isolana ha festeggiato i suoi 80 anni, sempre a ricerca di benevolenti ed offerte. Se la socio conta circa 200, la struttura vuole far conoscere e ricrutare per assicurare la sua missione. Ascoltiamo Jean-Pierre Ollard, il diacono e diocesano di un Corso cattolico, al microfono di Paolo Antonio Squarcini.
10: È il più importante di questa giornata che la gente conoscesse, c'è di dire assai persone che aiutano, si comincia quest'anno con qualche giorno che ci hanno raggiunto, c'è di essere conosciuti per forse noi, per di ogni aiutarci per la carità di Cristo.
11: Ma dite che ci vuole essere conosciuto, ma in un tempo vi dimo che ci sono ancora di più battesimi cristiani, non è mai un paradosso dare di più cristiani d'un canto e di domanda braccia e solidare dall'altro.
10: Ci sono qui di che aiutano, ma comincia ad essere un po' cansano, i forse diminuiscono e ciò di continuare a far vivere il discorso cattolico, perché c'è assai la gente a corsa e poi ci andiamo anche più lontano, perché bon, se è la città ci non temeranno un altro di Ciarati, ma se non andiamo più in Dioade e in di paesi ci sono un buon nemico lì che ha tanti bisogni, c'è bisogno di sacralità.
8: E infine l'inclusione in core di politica sportiva di la comunità d'agglomerazione di Bastia e di nostre missioni in ordine a redazione a mezz'ora e mezzo a cab vuole principiare una dinamica inclusiva di più forte. Gerau Gazzu poco fa con una scienza di scoperta di un basket futsal, una disciplina che permette alle persone valide e quelle in situazione di handicap di praticare nello stesso terreno, dove Hélène Battini ha incontrato partecipanti, organizzatori e responsabili di squadre. Riporto Zanuzano da Sente da Mediorne Medio sino a un'ora.
0: Ma parla di Uga, loin e di Waludam, poupè su di Bentigusta. Un cielo spogolato tutta giornata, il sole qui, anche in montagna, dunque in piaggia come in montagna tutta giornata, sarà debole quanto oggi e poi l'imperatore, il tempo sarà calmo, su due mesi, 30 uirai, Nanta Vaccia d'Orientale, 30 in Deugentro, verso Ajaccio, Aualagna e verso Gabigur, su sino a 30 ui in Sarte, 30 tra Bonivazio e Portivecchio, e domani un scambierà il tempo. Sempre una giornata che sarà assai assolanata e i temperature fermeranno sopra quelle di stagione.
7: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
0: RCFM vous emmène au Musical de Bastia, c'est du 4 au 7 juin, ce sera à l'Albor, RCFM partenaire donc de ce beau festival que nous suivons depuis le début, avec, vous le savez certainement, des soirées de concerts réunissant des artistes émergents, des figures majeures de la scène pop électronique, des artistes insulaires aussi. Parmi les artistes à ne pas manquer, Flore Benguigui, Yann Wagner, Solane, parmi tant d'autres, on vous offre deux passes pour assister à l'ensemble des concerts des musicales. Soyez là ou le plus rapide à nous appeler, 04 95 32 22 22. C'est Marie-Ange qui vous accueille au standard. Deux passes pour vous pour assister à l'ensemble des concerts des musicales du 4 au 7 juin à Bastia, à l'Albor. Bonne chance et à tout de suite, 04 95 32 22 22.

questo ti aspettassimo in comunicazione. C'è un vetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla. A chi ama e a chi spude e fin tu vuoi chi scala. Poi mo conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci demimo i castighi e poi cubano e troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de dire droit, bien entendu, à Brigouin Samor. Abrimons une semaine nouvelle, puisque aujourd'hui est lundi, un lundi à peine particulier, et Pentecôte. Donc, bonne vista et Pentecôte. Oggi Pasqua Rosa, parce que porta di nuovo il nome di Pasqua Rosa, puisque nous sommes 50 giorni dopo a Pasqua, forse qui est un nome ben d'Agusti. Donc, aspettons, con Marion, tu l'as un autre d'élève, nous, 04 95 30 28 28. E Camelo Mazzieri è lo occupa di la realizzazione di l'emissione. Allora insieme siamo sino a 4 ore, sino a 3 ore e mezzo, perdonatemi, e bibro bon gudabre di principi a cu grant e o gruppo una via rano a ciò che so che nosimo, ciò che nosimo piede a parola di idea ostra si abbe probone un soggetto così non coberioen non ta d'altri soggetti che sono stati mintuati si boghioni a subito.

0: Una viara no, allez, andiamo in Bezzani che ci aspetta Giuseppe oggi. Oise, buongiorno. Salute, salute.
1: Sotona, burundortu.
0: Yeah, beh, si deve all'ombra.
1: Oh, come si sta bene.
0: Viene stata appena all'oro, me lo si dice, o fresco.
1: Yeah. Poi anche.
0: Yeah.
1: A te saluta a Giuseppe Antone, ci siamo avuti, vedete, in Nagna.
0: Ah, d'accordo, dunque, allora sapete qual è lì.
1: Voilà, ma c'ha 30 anni non ci vediamo mica e ci riconosce che l'ha appena perso di vista.
0: D'accordo,
1: E per questo, come il più anziano che a me, un saluto forte, c'è Mascuncià, in ghisonaccia. Lo conosco, ora là, che poi già stima, tra in due.
0: D'accordo, d'accordo, d'accordo.
1: Oui, ti piacciono i travagliatori, allora come sono uno.
0: D'accordo. Bo, beh, tanto me che Bappiede aveva previsto di...
1: Ma vi dito, quando gli anni passano cambia tutto,
0: Ah, beh, s'avanza.
1: Non dico mica che ho perso la memoria, ma ci riconosce che...
0: No, ma questo può accadere a tutti, non tu colpo. Non riconosce mica subito, ma bene.
1: No, a parte questo, gli ho detto... Chiama appena più suente.
0: Ah beh, questa sì è della tua.
1: Un tempo mi canteso vino, chiama suente che ci annunci a fare un momenteso.
0: Bon,
1: allora, a parte che è fatto.
0: Bon, travai un orto, come si passa?
1: Un travaglio, stata senso che diventa Marionge. È meglio questi 4 giorni che tutti i 15 giorni di maggio.
0: Ah, d'accordo,
1: Dunque. A conclusione, c'ho lo gallo e basta.
0: Abbiamo bisogno di un gallo giusto appunto per i giardini.
1: Cioè mica pieni, soprattutto che sono moderate. Bon, quanto vale? Poi sei 30.
0: Allora, in Bastia, oggi è pedibile, hanno avuto dei radio ricordi ad temperatura più alta per un mese in maggio, oggi siamo a 34, secondo il cagliolito, 34 e mezzo.
1: Ah, quantunque.
0: Il momento più caldo è a giornata.
1: Per un mese di maggio è appena forte.
0: Ah, trovi di contunque appena...
1: Allora, arrivano la temperatura era in cosmo, un ministero. Questo non mi ha parlato di questi calori qui, 37 o so quanto, vi rendete conto?
0: Ah, qui tanto... sapendo che una settimana fa eravamo quasi in inverno,
1: C'era una donna. Una donna ha detto... Il y a 3 jours, j'avais le feu allumé.
0: Non, mais il y a un second contraste. Passons donc. Bon, de toute manière, on y en est così. Passons donc d'une situation à une autre, così nous lampons. Presto, presto.
1: Je voulais dire, je trouvais un homme, lui, je ne me vengo mica. 60 ans, l'avons beccato, sta fare qui,
0: on ne sait mica. Tu la demandes ai spécialisti.
1: Quelli che marcano tutto. Perché che sono un amico tutto il naso vuol dire che ho cambiamenti di clima.
0: Beh, di tutte maniere, un mancano, dopo ognuno pensa come loro, ma per me un mancano ebro di suo cambiamento di clima.
1: Io un piccolo ovriero, cosa avevo tutti gli anni.
0: Dunque, si può pensare che forse noi tempi si passavano mica così due anni l'indomani, ma c'era forse appena i più, sapete, piano piano si andava per i galori, i primi galori.
1: La stasera eravamo posati in piazza come tutte le sere quassù, c'era uno che è venuto a visitare un morto, ma sono 2 anni fa, e io ho un amico, un bizzano, ero un militare insieme. Ha detto domanda a Giuseppe, io facevo il francese l'oceano non ha più mica. Ah, ha detto, io la risposta gli do.
0: Allora,
1: anche io passato per qui. C'è a Piazza di Metteri, in Sant'Antonio, 13 luglio, ce la mettere il 13 luglio.
0: Ah, un mese dopo, dunque ce l'ha.
1: Un mese dopo.
0: Ce l'ha a tempo di un mese.
1: Ma io anche un nemico azzardo, Faccia di perché?
0: Dite.
1: Quando. Piantendolo 14 luglio o 13 a luna nuova, un po' di micchessa in fiore, pendente di sulioni lui intorno, non sono manco un atti.
0: D'accordo.
1: Se è un fiore, pendente di sulioni, voi non ne guidite, a mano, tutti i fiori sono piani. Dunque, cioè a rincularlo di un mese.
0: D'accordo.
1: E già che io manco mica che sto, dopo il tempo che faccio l'orto, noi lo mettiamo per Sant'Antonio, ma è finita, questo è il cambiamento di clima. Cioè, mica, e gli barrello le pe pomidorino, attenzione, già mi fiassi.
0: Un cube i buoi migliori è sempre meglio di.
1: I viori se ne cascano.
0: D'accordo.
1: E qui, 2 anni fa, uno di Valagna mi ha chiamato 300 pedi, una manca un pomidoro. Perché sono cascati in fiore per i tesulioni. Fasoli, i pomidori, te... e qui, ugaglio, d'accordo, ma calore non c'è fare.
0: Ma allora, consigliate piuttosto di mettere i pomidori di luglio, gustichi bene?
1: No, i pomidori, ce l'ha bene, no, quando li vendi i sulioni, ce l'ha mefiasi, è per questo che lo dico sempre, non li cacciate mai le fronde, che i viori siano piatti, tanto si salvano.
0: D'accordo, io.
1: Se sono scuparti. Se sono scoperti, chisulioni, tamanti calori, a mano e a pianiuati, tutti i fiori sono piani.
0: D'accordo, no, perché questo è interessante. Per quelli
1: è interessante, soprattutto qui quando annuncio qualcosa io, a chi è prove. Mm-hmm. È questa che è interessante, non facciamo mica parole all'aria, eh?
0: Allora, quest'anno ha già cambiato di soggetto, ma ha già rimercato che era un'annata a Ciarage, eh? Noi qua su allora cinè, eh?
1: A Ciarage in piazza di Sevinita,
0: eh? In piazza di Sevinita, dico un paese, eh? Io parlo un paese.
1: I Ciarage l'hanno bene, hanno Sevinita in piazza, non c'hanno più da essere con montagna, perché il Ciarage di solo la neve.
0: Allora sì.
1: Il Ciarage di solo la neve e il freddo.
0: E quest'anno è stata la Uda.
1: Vi dico, e a giocare il prugno, un maragucco, un masterco, due ogni evento, paragolai, ma lampati tutti in piano, e passi che, e prugno, come sono, non c'è luogo, sono carichi tra in due.
0: D'accordo,
1: ce l'ha controllato tutto, voglio anche, ce l'ha controllato tutto.
0: C'aveva l'occhio aperto,
1: esattamente, c'erano appassionati già, e soprattutto quando avete provato qualcosa, è questa che è interessante. Se poi non fate le parole all'aria, non serve a nulla.
0: No.
1: Quando vi domandano qualcosa, dove è una prova? Per esempio, i giuoli, la voglio un momento. Di piante di giuoli, a me quando passo c'è normale, non parlo di quella mano alla sera, ce n'è uno dalle stambitture e un mazzo di giuoli, dice oi se, chi ce la fa? C'è tanta già ce la fa, di taglia la sua arma, ma mica toccarle di fronda, cioè mica taglia la fronda, ma a suo tipo qui, io da giudata a regione, chi ha giuoli, la sua fronda, già a cube. Invece con il porro sono piatte.
0: Yeah.
1: E a giuola, la cube, se lui è non temporale, l'acqua si entra in di cube e si infragegano.
0: D'accordo. Ha fatto come me. È logica tutto questo.
1: Oui, perché chi ha a giuola o il wanka è più debole con il porro.
0: Mm-hmm.
1: Il porro può tagliare chi chiaso, poi è fine, è piatta. Invece che ci vuole, io ho un cibo, ci non c'è l'acqua, che l'intesto è un fragega.
0: D'accordo. Dunque, ridenimo su consiglio Gusti.
1: La fattura verrà già più tardi.
0: Ma possiamo lavare. Ma a buon di tutte le non sarete mica bagato, allora. Una bella giornata, grazie. A beci. Interessante tutti questi consigli. Giusto appunto, se bavede, voglio mica va e disturba troppo il nostro amico Giuseppe, ma posto che siamo veramente non odravaio e l'orto, è principiato, certo, da voi un certo tempo, ma si deve apparecchia essere in un giardino tutti i giorni. Allora, se bavede una domanda, può approfittare di noi, così ogni tanto per fargli una domanda, risponderà, penso. Per il resto, i soggetti mancano, parliamo di lingua, parliamo di espressione, di poesia, di teatro. So che la Uibar, noi siamo qui, parla di un'udia bentigosta, un oiseau, se buono le debarla, se c'è qualcosa di particolare a far passare. Noi intanto continuiamo con il gruppo Epo e bolero per te e con la sua canzone.

Olé Roberte, allez, continuemos a nostra spassilia da do bosso e così insieme, ma è bene che mo isogno è sempre meglio quando è mo obbligé disante, vi semplicemente. Allora, o programma continua, il gruppo incantesimo, e qua

0: Incantesimo con fade, e ma abbiamo un'altra telefonata per continuare di idea vostra, e ma continua con il nostro amico Filippo, penso che si trova in Nizza. Dunque, mentre c'è di parlare, allora, giusto due secondi, così li lasciamo appena il tempo, ma l'avemo subito così. Salutiamo Filippo Nizza, buongiorno. Tocca a voi, buongiorno.
1: Salutiamo a tutti i nostri amici, saluto Giancarlo. Allora, giorno di Pentecoste e cenniamo chi si accosta. Allora, abbiamo risposta, dico a che mi si accosta lì.
0: Così a voi un bigosta.
1: Mi gusta non tanto.
0: D'accordo.
1: Allora, beppo, giusto per dire qualcosa, Giancarlo. L'altro giorno hai detto che hai sottoscritto appena longo, sapete, per reagisce dopo se che l'ha detto un nostro amico Lorenzo, i scarpi stacchettati, sapete?
0: Rimori
1: gli scarpi, così là. Allora, hai scritto un coso, un piccolo scritto.
0: Ah, con piacere, io andate.
1: Rimori vita. Se t'hai inteso come me un rimore di vassi, di pastori, paesani, quotidiano a nascita dell'albore, devi essere commosso per parecchi anni. Impazienti di raggiungere a montagna, a un giardinuno o in pieno uggio, in quell'aria fresca per sola compagna, senza un voglio, manco un piccolo muggio. Scarpate misurate in da stretta, parole spaverse in un spazio in cui fumo di la prima sigaretta per tua forza e più al Lazio. Qualche volta si veia in camera un riflesso di aviara di fulminente che veniva a disturbare l'ambiente nera, giusto una luce d'un corto momento. Pensavano di già a estonde volte un'altra giornata difficile a bene, tutti sperando sempre a una sorte e di franca si torna di tante bene. A spesso un cane vido seguitava, attento e trinigendo uso schillotto, conoscendo più che beh a lunga strada, da un paese aggiunge in gargutto. Giovani come anziani fecero e faccende in rapporto con la stagione, così durante tutto un anno, in congegno e una vera passione. Allora, mi si pare un lontano sogno, perché sono smariti tutti sti rimori, non si trova manco più un testimone, ferma solo una musa di cantaori. Di tutti sti ricordi ne sono marcato e penso sempre a quelle anziane vite in un mondo d'oggi strano e cambiato, fatto di tanti danni e di ferite. Accettiamo ogni progresso utile, quella scoperta che fa già avanzare, ma non ci spodemmo di storie di agire, quelle stonde di stanchezza e di fratellanza. Ecco.
0: E Berghi ha spesso i mughi, d'altronde è conosciuta assai la famosa Madeleine de Proust, ma un'ora e Berghi ci ramenta un luogo, un momento, ma avete ragione di dire che di mettere di noi in davanti che un rimore. Dopo c'è altre cose che vi buono a ricordare.
1: Una luce, un coso, tutto face rapporto e tutto ci face rivene in darito e rivene noi più.
0: E dice Radio Anco che certi sogni bibono a riguardare questa sì, ma bibono anche a pagia.
1: A queste è vera,
0: interessante.
1: Perché abbiamo sempre un video, sono quelli che non hanno nulla da pensare, che non hanno mica né campato né straziato né nulla, alcun ricordo. E questa per me mi pare assai penibile per continuare la vita senza nulla, così senza raie, senza nulla, difficile.
0: Non so, noi è così perché abbiamo conosciuto questa maniera, forse per altri che hanno conosciuto altre cose sul fenomeno si basserà di un'altra maniera. Penso che non ha fatto tocca a tutti gli umani, ma è vero che a noi un rimore non so, è detto una dintena,
1: una scarpata.
0: Una oggi può fare un effetto miracoloso.
1: Oggi che ci marcano di persone che abbiamo conosciuto, qualche volta è buono rifare. Io, bon, dico così perché io ho appena su cosa gusti, certe persone, e posso arrivare, so, oggi, alla zona ne vorrei parlare, e posso imitare, se non sono mica in corso, come si dice.
0: Oh sì, c'era così.
1: No, oggi, voilà. E perché se questa persona mi ha marcato, significa dire di qualcosa, vede?
0: E io non ricordo, bon, per obbligare di parlare, hein, non mica ben contato, ma a frequenza mora io ha registrato l'ottantasi, donc 1980, on avait un pays en 2000. Bon, il y a une 80, il y a sempre au Liger, enfin au Goulet, je crois.
1: 40
0: ans. Et dopo, quand ils sont entrés à la radio, mica subito, subito, mais forse déjà ni au bout. A dû mettre sur la main, on entend sa, sa gopia, sa gassette, et j'ai radio, et tant la dû mettre. Et Bibo, soit certain qu'il paraît qu'il y a des personnes qui sont présentes à sa veille d'Agosti, et il s'est dit, le Marigordo, Marigordo encore. Ben, j'ai radio ces personnes, mais nous avons un temps pour mort. Et c'est sûr que j'ai vu, comme nous disons en français, un choc. Et alors, à temps pour une émotion bizarre, nous avons ce qui est assez gourmand, la nostalgie, la tristesse, et pour une bide, quand on a fait piéger. En cas ça, il y a un nouveau va tous ces missions négociées.
1: Il est droit. Alors, avant, il y a encore le finish. Vous l'aurez beau mandat. Si calchi sia a posto essere Marseille per su concerto che c'è stato, e se lo si ne può parlare, se calchi sia visto a sentire.
0: Allora, visto so che lo si genantare da su, già, se mica contro, ma se le per fare un'altra polemica non è mica un luogo, francamente.
1: No, polemica, no, io non
0: perché sono
1: un
0: no, ragione, no, ma
1: non tare da su parecchie gente che fa canoetto che dirà meraviglioso.
0: Beh, tanto meglio.
1: Se lui o contrario, se l'una polemica non ne parliamo mica.
0: No, no, perché è molto già uno sto che fa con la lingua. Allora mi dispiace il lagosì, non è mica che voglio rigusare il dibattito, perché ne manca appena un luogo, per me, sì. Prima. Dopo, se le per contrastare così e insaccare un match, non gliela nonda.
1: No, io diceva così perché...
0: Di sicuro è stato qualcosa di importante, di sicuro.
1: I corsi Marseille mi pare un evento assai importante. Bon, ma
0: ognuno avrà uso barre, tutto ha fatto rispettare, vuol dire bella sicura. Ma nemica beggo come la si basa non tare da sociale se le pesce sbiglia emissione.
1: Io non pratico mica.
0: Azo.
1: Qualche volta casco non tanto a fare ultima, o mi piace mica. Per questo che mi ci metto mica, perché c'è più dispetto. Che ragionamento, veramente.
0: Non so mica che di chi botta in maniera.
1: Qualche botta ci sono chi. No, si mettono così, non sanno mica cosa è, cosa fa, lo si mettono così e mi ha capito a straccia moneta, ma hai capito?
0: Ma poi io. Tutte le maniere, ho fatto aperto a tutti, poi penserai di una maniera, ci sarà sempre qualche sì, abbiamo pensato di un'altra maniera.
1: Bon. No, ma si può fare con la maniera, con la pulitezza.
0: Non è mica sempre un luogo, no? Di sicuro che con rispetto voilà. Si può parlare di tutto, voilà. Questo allora sono d'accordo con voi.
1: Un contrasto non tanto. Fallo delle regole, la pulitezza, vous avez parlé. Vous avez dit,
0: esattamente,
1: insultarsi e trattarsi di tutto, no? Così una mica, no.
0: E poi dice radio infine che siamo tutti corsi, dunque cerchiamo di van insieme, cerchiamo di van insieme, sarà sempre meglio che di sapere se tu sei per, contro, opposto, e siamo con tu che sono riflesso o d'un campo o d'un altro, la verità è sempre a mezzo, dunque
1: mi pare,
0: mi pare.
1: Bon. Salutiamo a tutti, non l'abbiamo cavato al principio, salutiamo tutti e poi l'aspettiamo. A presto.
0: Aspettiamo tutti. Una bella giornata e a ringraziare Biovili. A beggi. Piede. Ora continua. Siamo qui insieme. 04 95 38 28 28. Ci avevamo un passo con il gruppo Avileta e il Baiaggio d'Ostrigoni.

0: Inca e saluda quelli in suo passaggio.
1: Avreguenza mora side in casa Ustra. Allora, un trigade e dide a Ustra.
2: Giù sempre a mente chi la più bella scuola per imparare un gorso e di campagna con i baiani.
3: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Side in bidadi a fa oberagumuna da Uluni a Uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e un fate che semina ogni giorno.
1: Dide a vostra, per noi chissimo. Allez, on a un castival chez Diago Mouzon, tout qui peut intervenir. Pierre Dabarol, et bonjour à vous.
6: Salut à vous, salut à tous ceux qui ont vu ce passage, et qui ont été en
1: train. Bon, j'ai au téléphone qui est scritil, hein?
6: Scritil,
1: non, pas, bon, oui, simplement, si je vous permets, parler d'à peine plus fort que de règles, que vous intéressez mieux, juste un petit coup de détail, hein? Merci.
6: Non, non, non, mais... Bon, sentirmi che non ce nulla di male.
1: No, sentiamo, se guidiamo l'idea di semplicemente di dare una parola abbastanza alta così.
6: Mica bene di far tornare niente.
1: No, ma andate bu.
6: No, ero per parlare un po' con i pagliacci ostigoni.
1: Ah, con piacere.
6: I pagliacci ostigoni. Noi altri pastori da schiesi che cullavamo, che insegnavamo, che impiegavamo per fulminare il tufo. Era un altro passaggio.
1: Yeah.
6: Quando lo cullavamo e ho conosciuto un pastore che giustamente stava nel pagliaccio con Sigoni.
1: Ah, come si chiamava? Mi ricordate?
6: Si chiamava Antonio Giovanni Luigi.
1: Luigi,
6: Antonio Gian Luigi era di Bioggiola.
1: Ah, di Bioggiola, yeah.
6: Era capraggio e stava così. E eravamo abituati e lui, quando sentiva i schilli che falavano, scaldava un caffè e ci diceva un mercantò, un caffè caldo, mercantò era un calciuolo,
1: yeah.
6: E dunque allora come si chiama, il nostro amico Inizia parlava di memorie, di niente, di oggi e di... Beh, sicuro che queste cose che sono già non sai imbarcato, già non sai, sono insulte in mente, che hanno fatto un po' quello che siamo ognuno a sua maniera, perché
1: ognuno
6: ha conosciuto gli elementi differenti. Dunque siamo tutti impastati di queste cose che facciano tutta la cultura, che facciano un uomo, che facciano una onda e che facciano che siamo tutti differenti, ma abbiamo tutti qualcosa noi con il cinema e che è difficile disfarsi di queste cose così.
1: Difficile, forse non la volevamo mica?
6: Sì, sicuramente non la volevamo mica.
1: Asso.
6: Quelli che ho sarà sicuramente più facile,
1: yeah.
6: No, era per dire che bon, quando che mi chiede, penso che quando che mi chiede, perché mi chiede abbracciati è conosciuto di lui
1: e l'autore della canzone
6: tante ragioni e ha conosciuto sicuramente Antonio Gianluigi e lo chiamavano Mucciolo come cognome più di
1: Mucciolo, d'accordo, yeah.
6: Allora vedi che c'è pieno di cose quando mi sente una cosa, una canzone, una parola, ognuno ciò che l'ha campato questa parola, questa persona, questa maniera. Dunque è questo che ognuno beve con la sua maniera, perché lì che vengono poi agli ostricoli, quello non è mica conosciuto, abitato, non sarà mica quello che c'è stato. Pure mica è di stessa maniera di se vuoi qui o umano o umano.
1: Ah, beh, la sicura, si capisce.
6: E giustamente per pensare così, che a memoria comunque dell'uomo è assai cosa assai importante. E società che sono senza memoria, sono società che hanno iso, non mica sa bene, perché è difficile. Oggi diciamo che abbiamo amore a niente, non sanno più qua che lei è camposanto, non c'è nemmeno di camposanti. Dunque un po' mica i paesi, un po' mica essi stessi, un po' mica campati di stessa maniera. E così.
1: E così,
6: Allora, ecco, giusto un piccolo rammento così.
1: On rigode con Spertimo perché ognuno aveva il suo di bagaglio, per certo non sarà mica un bagaglio, ma sarà un'altra cosa come Boaigia, giusto appunto, ma ognuno campa con le cose gusti e ogni tanto si può subire che, enfin, a me tutti i casi, e i può subire a fanali che biovano a sempre avere di radio a mira di ciò so che lui vuole a cercare di diventare. Bon, ma trovi di ognuno avrà i suoi e questa è la nostra ricchezza in noi.
6: Ecco, a presto.
1: A ringraziare una bella giornata, Giacomo Santo, a beggi, a beggi. Penso che ognuno ha usato bagaglio, pur se non è mica un bagaglio precisamente fisicamente, ma può essere una varcella di biscaore in un luogo di nostra zidellina, può essere un arbore che babisto in granda da zidello sino a una certa ebica, può essere di un banco, una pedra, un posador. Oggi possiamo conoscere una borta e con noi, se bo, giusto appunto, se bo volete parlare di questo soggetto, di sicuro ci interessa anche a noi. Allora, continuiamo con. Ah, salutiamo a Marie-Jo che, tanto con Feli, ci ha regalato di sa canzone magnifica, Il mio Vior d'Aliso. E qua stiamo a sentire, e poi aspettiamo, tre ore meno un quarto, non tal donde ero con Samora. Si desempra tempo, questa sì, di partecipa, ci torna sino a tre ore e mezzo per fare. Ma forse che l'idea di un trigatanto, dunque si muove con Mariangelo e con Camelo e aspettiamo.

0: Imelo gagun sourdien ti ale redroem ou tu apenai mon etant tout mais prima machta santa Lisandre po badion Miguel Lisandre qui ci diam madad ralon que vous salut ou un grand piège Olisa bon giorno.
1: Buongiorno Gianca, saluto a tutti.
0: Saluto a te, contento di ritrovarti nell'emissione, un gran piacere.
1: Anche a me mi piace di che, allora oggi abbiamo già cantato una canzone di un cane che un amico mi ha domandato.
0: Yeah.
1: Allora abbiamo provato a cantare questa canzone per rendergli omaggio, per rendergli onore.
0: D'accordo, sei tu che l'hai scritta questa canzone?
1: No, è un cane.
0: D'accordo.
1: È una vecchia canzone.
0: Allora, stiamo a sentire e poi... Beggi, buco.

Gascia, Macquinunze e Bancalari, Acqueridi, Rubaese e un cispendu danari. Chi per fa la gascia moru, un ciolomi di zibari. Si merita una domba fatta dallo scarpellino, tutta d'un blocco massivo, filo bor, filo più fino, come Uria Beppinello e Osagane Costantino. Tu non avevi augurato per fanora l'umio gane,

0: Per tre volte lo gioi e poi disso moradiu, un cibo e su un dolore o diesimi la rumiu, e prima d'abbandonalu ne versa in pianturiu. Presso me di grana colmu, fiore te lo rigusate, fino un davalu mio gane, per tre bacche vi delade, chi dirà l'onor di casa, e ne rano le mie entrate. Se trovai un altro prezzo, se uriava in delugane, mi offrino 100 scudi, per mangiare 100 simane. Signori, disse non voglio, che lo mori dalle mie mani. E li faccio all'usoletto, con lo so bello strappantino, e li mettia per guanciolo di più media in un cuscino, e sotto lo leziolo ci degna l'uso gadino. Quando io lo mio cane ne girava li paesi, li fece a coprire gagne o lagnava li mio mesi, ne uli a nulla razza di corsicuri francesi. Or fussi come la fussi, cosa bibo riguarda, lasciatemi dio piange, tanto mio li usfuò, poi piange lo mio cane, per me c'è un gran pietà. U galera una vescia, madunesi un gran bestione, quanto vuole assomiglia, e vesce cure persone, un ciola appala più, fai chissi un caprone. Ecco la canzone di Ugane Maggiulo.
1: Eh ben, magnifica, una scoberta per me, forse un coupé parecchi altri, noi qui ci stanno a sentire oggi. Allora, ti già ringrazia, e torna.
0: Ma ti ha portato appena perché, sennò, è troppo lunga.
1: No, ma, forse che all'occasione, avremo l'occasione di sentire la zana zana, hein?
0: E perché mica,
1: ma felicitazione, torna.
0: Ti ringrazio, Giancali.
1: Allez, t'abbraccio forte, au piacere, hein? Porta di vin, a beige. Ecco, allora andiamo in Nogana, ridrò il nostro amico Gian Michele, che saluto, buongiorno.
2: Saluto Gianca.
1: Salute, come andiamo?
2: Abbastanza bene.
1: Bon, questa è di una nuizia una. Allora, diteci.
2: Vi dico buongiorno a tutti, un saluto a tutto il mondo. E felicità di Alessandro,
1: questa
2: canzone.
1: Questa era magnifica.
2: Mi pare che era un momento che lo sentivo più cantare.
1: Forse che aveva l'uso da fare.
2: Ma sicuro, ma ciò che voglio dire che...
1: Io ho capito,
2: Due o tre anni fa era un sitelo che cantava un uomo.
1: E allora, noi l'abbiamo conosciuto, mica di arraggio, ma la già storia, ma l'abbiamo conosciuto ai principi dell'emissione. Non so se l'abbia settato, ma ricordo, ma era
2: la voce era veramente un sitelo, si sentiva un sitelluccio che cantava, era proprio poi.
1: Ma chi cantava è già chi cantava già d'una maniera straordinaria.
2: Ci francamente, auguri felicità.
1: Sono d'accordo con voi e poi ne faccio altrettanto.
2: Più sovente a cantare.
1: E bene.
2: E la faccio sente. Perché sempre un piacere.
1: Perché se non con te non ti accerti per cantare.
2: No, ma diciamo mica oggi per cantare. No. Siamo a raggio una settimana,
1: Gli è piaciuto il cigabio,
2: Ma aspettavo.
1: Aspettavo lì in secca. E ciucca.
2: Vi siete infrugnata lì.
1: D'accordo, scusate.
2: No, era... La far di Lostricone è una magnifica canzone. E me paiaggio non ce n'è mica, in montagna ci sono i casetti, i gazidi. E noi teniamo ormai il limurone, mica voi tenete lì.
1: No,
2: cose montagne, per cioè metà si. Passa a guascia
1: O chiamiamo Ugagile noi.
2: In montagna non c'era mica, c'erano i muroni.
1: I muroni, d'accordo.
2: E, e, è giusto pa di...
1: perché penso che c'è una diversa, no, sono mica pastore, eh, ma
2: non è mica gli stesso,
1: yeah, perché un... no, ma voglio... ah, no. No, ma un paiaio, un casello, un, paio... un stazzo, no, no, sono affari appena inverente,
2: un casello, una casetta in pietra montagna,
1: yeah, come...
2: ci stavano i pastori, aspetti, che casette, ma capito, di oltre si potevano chiamare anche i capanne,
1: yeah, yeah, yeah, siamo d'accordo, yeah.
2: E dopo Murone, noi non facevamo mica cose ronde così. No, c'era un monte, suento, c'era un grosso monte.
1: Ah, io capito,
2: e muravano ir du monte.
1: D'accordo, d'accordo.
2: E ci tenevano un formaggio fresco qui, si, che cagliavano in rente tutto, bello suente, cioè, ci tenevano un formaggio. E giusto pa contavo un passato che di oltre, i più belli veramente si facciano nei momenti più difficili nella vita. Yeah. Nei momenti di tutti i giorni non ci pensetti mica, perché più o meno si assomigliano tutti.
1: Yeah, yeah.
2: Ma il male come il bene, sono questi momenti che vi sono venuti tutta la vostra vita.
1: E che bigliovano e che contano intanto che esperienza, Ubo?
2: Sicuro. E io, da io 14 o 15 anni in paese, non facevo anche a scimità, e un mio babbo mi ha avuto una testa e mi ha detto, a partire da domani, taglia con la montagna, e già da stanco, c'erano i pastori tanto in me.
1: Yeah, yeah.
2: Ci stavano. Ma come punizione era sta in De Valerio, tanto c'era Valerio in montagna,
1: yeah,
2: ed altri domenica, il resto, buon fermo. E era mia punizione, ma se mi cullate, mi ha lasciato un su, ma oh, per me era Tamanturano, c'erano i statini.
1: No, ma vi capisco, io capisco.
2: Oh, era un affare, mi ha detto come già va, per me era un affare con cui mica andare, ci tenevo mica in su, dicevo sempre a Valerio l'indomani, mi ha già fare un paese, non ci posso mica stare. Dice, tu ci vai da ricordare, babito. e poi la giovazza, sono andato a tappere, mi ha sciaccato una camionetta a 404 tanto, e mi ha regolato la montagna,
1: ah,
2: a seconda. E poi, au fur e a misura, piano piano, a mattina mi pesava l'albero, come Valerio, mugnia i suoi pecori, dopo faccio uso broccio, ha mangiato un broccio caldo.

0: tagliano i suoi lampioni, per cuidare per fare là, e tanto non c'era mica il telefono, e dice il tempo di me, in caso tu male, tiro una fucilata, usegno di tirare un colpo di fucile all'aria, pa, in caso di
1: se c'era un pericolo, se c'era bisogno
0: di qualcosa, e tanto, voilà, era la fare ogni un taglio fucile, e tanto lo segnale, dice la radio. Ah, eccoci, pa di chi, boh.
1: Donc, d'una certa maniera, o strobo, on dico mica che barre su servizio, ma in tutti i casi, ha riesciuto a far sbucca qualcosa e.
0: Senta, arrivo una fa. I calci in culo, giovane sembra qualcosa. Ah, yes. Quando le sue belle date, è data in culo, un buon senso.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Per chi o lascia correre o lascia andare, un po' mica andare.
1: Un po' mica andare.
0: È un senso della vita, e poi. Tanto i ricevieti anche da vostra da società i calci in culo, si faceva una bestialità in paese, ognuno mi poteva dare un calci in culo.
1: Ah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Era una società che andava bene perché tutto il mondo eravamo tutti i violi di suo paese, eravamo tutti dello stesso paese, più o meno tutti i parenti, faceva che tutto il mondo dava luce a Nanta Calchisia. Aujourd'hui, on dirait que c'est du voyeurisme, on ne s'y peut pas nous d'assenser quelqu'un qui s'y attiverisse. Il est tout mort en casa, ni moi l'avais cherché, oui. Si la lettre dans la casa, on ne s'apprit ni mica, on ne s'apprit ni mica tanto. A seconda c'è la galchisia di chi sta Jean-Michel, non si pensa mica stamani, andiamo a vedere.
1: O piemo un altro esempio, quello che è esortito, iguali di Baesi e Vieri, tutto che c'era sempre una persona più matura che bigurava, o che bibiava già vedi tornando a 18 anni, fece appena o scemo in radio, e donc ridruava dei senza diavi di vittura, e ci aspetta. Ramai, bon, va dire questo.
0: E come l'ha detto Jean-Jacques l'altro giorno, fa da bè, perché eravamo di noi, da vami, e ci uria mica a vergogna, vami.
1: C'era di noi qui? Ah, ieri, ieri, ieri.
0: Ci uria a tenasi bè, oddio, ne più gli stessi. Non so mica, ma enfin, bref. E tutto ciò che uria di, come chi di momenti più... che ho pensato di essere più duri, e beh, sono qui sì, più belli veramente nella vita, solamente così.
1: Ma in tutti i casi ne avete parlato con emozione e passione, francamente, si capisce, si capisce.
0: Eccoci, prossima volta fa la canzone.
1: Mi chiedete, allora, un aiutante memoria, ma appena c'è ne radio. Che ne provito
0: bene. Sono cascato.
1: No. Non ne posto che parliamo insieme, che abbiamo parlato appena di voi indirettamente con Lorenzo, che gli ho telefono.
0: Ah, la già chiama? Se non lo chiamo mica, ma gli avevano un nomico.
1: Ecco,
0: sai di quale è il mio nomico?
1: Questo allora non lo so.
0: La voglio molto sapere. A desapè, perché io sono caricato di chiamarlo. La già avuta a commissione, a manevata remanda mane, l'ha già ancora chiamato. E allora che travaglio come un dannato, mi dico, non sa stasera ciò che chiamessa Emanuele. Sono guardato, a logo.
1: Bon, Jean-Michel, a ringraziarvi una bella giornata. Avant di dare la parola a Baptiste, Filippo che aspetta, che voleva forse dare una precisione da Nizza. Io, Filippo, ribia da parola.
2: Semplicemente, mi ringrazio, semplicemente, salutiamo e ringraziamo Alessandro, poi Gian Miguel per usare un conto tutti, che assai comunque. Ma io volerebbe, dopo l'intesa, un nostro amico di Castivau, Giacomo Musante. Vorrebbe sapere, oggi o male o della Udempo, che se lui si chiama, che lui ci dica appena, per me, che lui ci dica appena dell'era su Baiaglio, così, e dopo, quando li vagiano, quando li cullavano, li valavano, da scuola, in Londra, che qual era il tragitto, se li passavano per un gerchio, un luogo, o altro, per sapere a poco presso il tragitto che li vigiano.
1: Se lui ci sta assente, per
2: se
1: lui ci
2: sta assente, se ogni uomo...
1: Secondo, c'è per un c'è di mondo, ma può sempre telefonare, o così non c'è di mondo, ecco.
2: A presto, Giancarlo.
1: Ringraziabbi, Ovidia, ringraziabbi assai, a beggi. Andiamo un grossetto e prugna, Battisto, continua, usaludemo. Batti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Salute, salute.

0: verde.
1: Boh, allora parliamo di pastori di Pingoli.
0: Ah, lì.
1: Un anno non aveva capito in Caglia, e l'energia era in montagna. Dice, insistiamo una settimana in più, una mattina poi si arriva e c'era più di un pavone nero.
0: Boh.
1: Ah, l'antanì, i pego rientrare la parete, da due vanni, ma si svitavano. E parte, ma da montagna di Riveza a là in Porcio, c'è una bella tirata.
0: Yeah.
1: C'è l'amica, guarda, ce ne andiamo. Quando arrivano in Porcio, c'era un anziano pastore, diceva di un nome, e ha preparato un grosso fuoco e un tiano, e abbiamo moglie. Dice, è Santo Pasquale, voglio un po' di questa montagna, andava là. Allora, questo era fare un suo mai smintegato.
0: Avevano anticipato. Avevano anticipato a tutto qui.
1: E a Giappiero, un anziano pastore, non era, dice, oggi in montagna, e noi visto che c'erano le uova. E sono giunto alle Magnate e a trovare un mezzogiorno perché a farà c'è un momento. E sono giunto qua a Magnate, l'hanno raccattato, ma tutte infrettolite, ma non ti capisco.
0: C'era una solidarietà e poi c'era un pensiero di l'altro.
1: Non c'era mica bisogno di parlare.
0: E
1: era così, non c'è più nulla di sapere.
0: Oh, la verranno sempre nei boghi con tu.
1: No, vai in vetture.
0: Ah, ma qui c'è la campagna di nuovo appena qui.
1: Ma prima rientrava, si rientrava nella sua regione.
0: E da Berele.
1: Ah, da Berele, c'era passato a livelli, Furcio, Segnano, rientravano.
0: Conoscevano lo strao,
1: conoscevano, curavano a piedi, sicuro. Allora, questo non c'era mica smentito in passato.
0: Beh, vi ringrazio per suo sabassato.
1: Il pastore è morto, si chiamava Battista Vergamini.
0: Battista com'è?
1: Battista Vergamini.
0: D'accordo,
1: No, sta all'entrata di Porcioli, di Porcioli, un paese.
0: Vabbè, saluta la sua memoria.
1: Il Balgone si chiama, conosco.
0: D'accordo, è un nome.
1: Ho passato parecchie volte a cavallo in vettura, ma. Voilà, buon fè. Tu a dire, se passate che iscrivete.
0: C'ho la contale perché sono importanti.
1: Una aiutava l'altro, vi dico. Era così. Allora, buona giornata a tutti.
0: Allora ringraziavi, Batti, una bella giornata di nuovo a voi. È un piacere. Portatevi bene. A beggi. Andiamo a puntare, Angelo è qui con noi. Angelo, salute.
2: Bianca, salute a tutti, sicuro.
0: Salute a voi.
2: E anche oggi per la chiesa di Pentecoste, buon paronda, questa festa religiosa casca sempre una cinquantina i giorni dopo Pasqua.
0: Per questa che si chiama di nuovo Pasqua Rosa.
2: Ma sappiamo. Dicono che di questo giorno qui che gli apostoli, i compagni di Gesù Cristo, avrebbero ricevuto lo Spirito Santo che li volava da uccidere. E ogni luogo della nostra isola si festa a Pentecoste. Ed è così che tutti gli anni di un Monte Angelo c'è questo pellegrinaggio di Corbara. Ecco, ma c'è qualcosa per San Piero Orso e una poesia.
0: Allora, andiamo a parlare di San Piero.
2: Allora, la storia era un 23, allora per gli storiani San Piero sarebbe nato adesso il 23, allora adesso il luogo che si chiama Dominicaccia, del circondo di Vastedica, sto 23 maggio 1498. E dicono che sono i frati di questo paese che l'hanno dato un principio di istruzione. E come tanti giovani corsi di Lebica, San Piero si è spatriato per ingaggiarsi nella condotta di Evandelere, di Giovanni Medici.
0: Di Firenze.
2: E comincia a farsi chiamare San Piero Corso. E in 1536 guida i medici e entra al servizio di un re di Francia, François Ier, si trova in queste battaglie, tutte le battaglie, contro l'imperatore Carlo V. E di questi che si batte sempre a fianco a un cavaliere, un baiare.
0: Ah, il chevalier baiare.
2: E tiene la storia.
0: No, ma la sabbia.
2: E boh, in 1545 guarirono di tutta la roba, rientra nell'isola e pia come sposa, sposa a Vanina a Viola di un grande signore, di Francesco Dornano. Boh, per liberare Gorsa comincia questa lunga guerra contro i genovesi, ma anche dopo le prime battaglie della piaggia di Viscuato, anche quella di Abetrera in caccia, vedete, in castigavo delle piaggia, contradoria, tutto questo, non ci vuole mica lampa fuori i genovesi, che boh. E che si tenono i genovesi, si tenono le preside e cittadelle, Galvi e Bonifacio
0: e dura. E ai acciui noi.
2: Il 1563 traito da Vanina a Strangola, boh, così.
0: Andata appena in furia, ma si è passata così, ma d'accordo.
2: C'è tutta una storia.
0: Una storia tragica.
2: Di traita si face pia per una dai genovesi che è attraito a San Piero. E il 17 di gennaio 1567 San Piero rientra in un cavo così e casca in una trappola in ambuscata e uso braccio in ritto, l'uomo in mano Vittollo che faceva cascare questa trappola qui e sono i cugnati che lo dombano e lo scappano
0: i cugnati o i cugini?
2: Mi pare che sono i cugnati.
0: Aveva detto piuttosto i cugini a moglie, infatti di Vanina, di Vanina. Può comprendere.
2: E di così che uso violo, dopo la sua morte, qui Alfonso ha cercato un po' di lottare, ma ragione, e dopo c'è un re di Francia, la regina, cerca che si metta a mezzo e permette a Alfonso di partire in Francia con tutta la sua milizia, e così continua a tutte le sue vittorie in Francia e diventa maresciale di Francia e tutti quanti. C'è sempre una famiglia Ornano in Francia, che vede una valada a Eli qui, mi pare.
0: Forse.
2: Qua c'è la poesia, si può aiutare un po'.
0: Allora, non è mica troppo lunga, perché c'è appena il mondo.
2: Una minuta. Allora, San Piero, allora, sul lato di Usegesimo, sfiando sempre un pericolo, guerriero senza dimore, ma con tanto gore, con la sua spada a un lato, da torre partito, fu traito dai suoi amici gelosi da Monteprincipio. A Corsica di Ello mai non si ne scorderà di uso genio, anche l'Europa sana tene vestighi di la sua fama di
0: economia.
2: Ecco Berogne e San Piero, perché ci ha parlato? Perché
0: di un personaggio importante come Napoleone, Bauli e San Bogoccio, eccetera. Era già perché c'è una leggenda, non so se è verità, che dice che Shakespeare, quando l'ha scritto un personaggio d'Otello, si era ispirato giusto appunto da suo dramma tra Vanina e Ello. Non so se è verità o mica. E poi c'era di nuovo la famosa opera d'Henri Tomasi, un componitore d'origine corsa.
2: Aveva
0: fatto un'opera dentro San Piero Gorso, ecco.
2: E come oggi ce l'ha mica scordassi di nostri.
0: Dinimo.
2: Siamo tutti eroi, variamo.
0: Di baccottia, andiamo. Ringraziamo Biondi, la Beci. Passiamo da un sull'asca, c'è Antonio che ci aspetta e cosa lo diamo. Antonio, buongiorno.
3: Salute,
0: buongiorno, come andiamo?
3: E poi come ha l'anima vostra?
0: È qui
3: con voi, non è mica lasciata in casa.
0: Per la vola di un stacco.
3: Allora volete stacca l'affare va.
0: Yeah.
3: E che si dice settimana con questa anima.
0: Per la si muove, perché ci sentiamo per la vola.
3: Ah, mi ha ascoltato.
0: Ah, non durerà tanto.
3: Si va qua in te.
0: Yeah, sempre.
3: E non si sa mai, bussate. Un saluto a tutti i nostri amici.
0: Yeah, detta.
3: E poi, se volete una...
0: Come sapete più che ah, se... no
3: cioè... una poesia
0: sì da
3: un canone
0: saggese
3: compl- poesia non c'è più maniera ne faccio una
0: no ah beh sarà forse un periodo
3: io l'impressione gli parte un briciolo
0: fa una nanta i briciuli giusto
3: i briciuli ne aveva uno nanta narcissa
0: ah vi metti davanti un fiume così c'è la vostra via che è rispecchiata in un fiume
3: ah perché se posso rischiare una mezz'oretta
0: ma, e poi a droerete a niente beh, pronta a essere appena come voi usti.
3: ma buono ma è bello cioè bravissimo
0: un mancano i narcisi eh?
3: Ma come i faceva là perché sennò
0: ah d'accordo allora intanto narcisi
3: è appena ma un narciso beh ma una maniera ironica di mi sa appena narciso e avanti.
0: Hai capito. Allora una poesia di Uganonico
3: di Uganone saggesi
0: e
3: bon e lui li dice anche a Charla a come si dice come ci ha imparato la storia uno stu nuovo intervenente Giuseppe Pantone, mica Giuseppe Pantone, l'uomo che diceva una certa età, ci ha parlato
0: di no, Giovanni Antone,
3: Diawalla
0: pour plaisanter, oui.
3: Questo non la conoscevo mica.
0: Ma manchi io,
3: E dice su un momento, mi è venuta una espressione, non so mica se la mette che va a conoscere, questa è più conosciuta, ma non mica dice a cosa, a traduzione con Giulia. Cianciamanna, la conosci da cosa? Cianciamanna?
0: No.
3: Beh, Cianciamanna, noi parlo conosciuto, abbiamo appena scosso la fatta di guardare so che lui era. A Cianciamanella, se la risi, fa si uga la risa.
0: Ah, d'accordo,
3: Si fa di Cianciamanna,
0: una Cianciana di una pesanturina, se mi sbaglio. D'accordo, Cianciamanna bene da Gianciana, d'accordo. Ah beh, è logica.
3: Ma bon, francamente, se la sapete sentire, ti hai fatto Cianciamanna, ti hai fatto, e infatti di più una, c'è mica fisico a mezzo, è piuttosto. Dopo c'è una parola che dice, Cerminello, le bricolage. Questo non lo diciamo, o Charminello, le bricolage.
0: Charminello, d'accordo.
3: E Charminelli, oui, e con Aurorale, di un trousseau de clé. Questo è la giugno, non tu, mi pare, con di Michele, non tu, a cronica di Gosu, di Mattia, domenica, mi pare.
0: D'accordo, no,
3: un salvo la verità perché
0: i germinelli seria un trousseau de clé.
3: I germinelli sarebbe un trousseau de clé o germinelli du bricolage.
0: D'accordo.
3: Bricolage vous un sou péjoratif. In politica, la Yesh non ta sua. Eccoci, dopo quando si sabia ria di Sagesi, così nobile la sua piazza.
0: No, andate, l'avete annunciata io.
3: Allora, giro una volta. Un po' rugurato che con penna poco caritatosa e mincata all'uso originato scrisse sta paginuccia velenosa. Come l'impecibiono Omeru e Tasso a parlare dei primi capitani che fecero in un mondo gran fracasso, Deo impastà mette anche io le mani e numeri. E numeri quelli burleschi eroi che vivono ogni giorno attorno a noi. In primis, un cantore più ciauatta, un vero imbruglione a cattivi istinti, intelligente sì, ma desta matta, orecchia arecchia senza tono e sguardi vinti, mi baro be e mi vergogno a dilla, pie miserere pe di esilla. Un secondo è campanaro, bricone, scappato tempo fa dal gumbento, primo mogliente e primo riagone, chi palla, chi paria un vence senza fondamento. Neste un terzo, quello vecchio priore, chi passa in caffè 24 ore. Un sacristano a bippa in mano fuma, dalla mattina alla sera, baldo frutto, di ciò che c'è di beggio nella scumma, sempre di travasso va ceduto, un dico un'onda di limarghiglieri, mi pare une boghi di braghiere. In conta lo maestro di cappella accompagnerebbe davvero l'artista, si chiama di soprannome Pancella, ma per disgrazia accorto di vista, e per farla più bella una pepia pepisio di un esempio finito l'officio. Ma resto qui per un fafoio pieno e senza scrivere altri capi pastori che farebbero che poco ripieno de minimis non courant libri d'ori. Chi c'è ora a essere di questo mondo satelli, scusate, bebì a mezza tanti giocagolli, satolli, no, c'è ora a essere di questo mondo satolli, sono cosa quello lì, bebì a mezza tanti giocagolli, sin qualche luogo una rete scemi, acciocchi e malandati in chiesa, di due erede, c'è l'idea e li curati. Bon, vabbè, poco più, poca parola, no?
0: Allora, ieri di conto un scritto abbastanza...
3: ricco.
0: Ricco, sì, e poi...
3: scherzoso, fatta, sei duro,
0: Duro, scherzoso e duro, e dice che a tempo, così, è bene, è bene.
3: Per ubriere, faceva là, a l'equipa.
0: Ah, beh, avevano tutti, è un uomo,
3: Ma, la giugno di posto è chiudito,
0: Una conferma da Filippo che mi dice, che mi ha mandato un messaggio, e Germinè ebber Pitti, un nostro amico Pitti, pensiamo a lui, e lui dice così, trousseau de clé, sono i Germinè lì.
3: Eh beh, io l'embargo,
0: di noi, di noi.
3: Ringrazio a Filippo e l'abbraccio.
0: Allora, dielo che tiene tutto di parole che sono state mentuate, e ogni tanto ringrazio a tutti, anche a sé che l'avevo, il nostro amico Filippo. Allora, a ringraziarvi, allora.
3: Amici,
0: ed è una bella giornata a voi, eh? Ci avviciniamo di Avina, piano piano, abbiamo tanto appena il tempo, poi manco bien un'altra telefonata se lo giuro, eh? Andiamo in Parigi, a Ridroit, a Riguioani, cosa saluto? Arrigo, buongiorno.
4: Buongiorno Giancarlo, vi saluto.
0: Saluto, io faccio un pezzo che non vi sentiamo più.
4: E come siete?
0: Beh, che c'è la domanda che siete stati
4: meglio, di meglio in meglio.
0: Bon, beh, tanto meglio.
4: Posso, adio, ricominciare a conducere a Movitura.
0: Questo è un buon segno.
4: Due passi qua a Cana, conversione, ma è previsto di andare a passare qualche giorno in Corsica fine di un mese di giugno.
0: D'accordo, beh, quindi una bella perspettiva, se posso dire.
4: Dunque, tutto ore.
0: tutto andrà meglio, lì.
4: Mi profitto per salutare Antonio, che conosco non direttamente, ma è una figura di missione, e Andrew e soprattutto Filippo e tutti gli amici di Terra Vostra, l'anziani, in noi, e tutte, ma l'emissione va campando di maniera assai interessante.
0: Ah, beh,
4: c'è di tutto.
0: Siamo belli contenti. Ci la fate conto anche a seguida, ogni tanto, o è piuttosto raro?
4: Anche all'ospedale, ho un telefonino, comunicato con Filippo, con Maddalena, tutti gli amici fanno parte della famiglia. famiglia.
0: Famiglia. Allora chi si è stato con tutto assai scuzzulato, se posso dire.
4: Soprattutto ci vuole la volontà, ma so come un sumero gorso. Quando mi metto un oggettivo, non do gabu.
0: Un sumero che non voleva, non valeva bene.
4: ma ci vuole la carota.
0: No, poi ce l'avevo garate, poi ce l'avevo di nuovo una certa forza in radio,
4: quando, quando ho deciso di sorte, di fare che la mia salute sia migliore, faccio così o meglio che posso.
0: Bon, continua, dopo se avete l'oggettivo di venire in corso a fine un mese di giugno.
4: Mi tenia di fare un'occhiata a tutti e di partecipare appena, di mostrare che sono all'ascolto regolarmente e così.
0: Bon, in tutti i casi, il vostro livello di gorso non è mica garato, al contrario, è un meglio che niente.
4: È a rumba di stazione di missione, forse.
0: Ah, forse, o forse di Bradiga di noi con d'altri.
4: A o di Bradiga, di sta con la musica, con tutto. Tutto è all'intorno, tutto mi piace.
0: Allora, tutto bon,
4: ci vuole a trovare il tempo, soprattutto.
0: Ieri, Berghi, o tempo di forza.
4: Anche all'ospedale si vede assai persone sempre gentile, affettuose, e tutto. Donc non si vede mica il tempo passare, anche di grazia.
0: E anche se, è bene, è bene.
4: Bon, a sapete voi.
0: Tutto ognuno da sua vita, disgraziatamente, è obbligato a avere, fa obbligato, no, ma...
4: Così.
0: Sorte di vita. Mi ha fatto un gran piacere di sentirvi, di sentire di noi chi a vostra voce con dunque sempre garca energia, donc fa piacere, e poi forse ci troveremo a l'occasione, se voglio dire.
4: Forse no.
0: Sarà l'occasione di...
4: Mi farà piacere. In tutti i casi un passo in Corsica senza scansarmi in ghisonaccia. un'obbligazione morale.
0: Seguiremo tutto qui. Sentite, okay. Vi ringrazio, buona continuazione, buon coraggio, buona salute
4: e
0: a obiege, un distione, a beggi. Ecco, ci faceva piacere perché erano parecchi mesi che non avevamo più notizie nelle missioni, dopo abbiamo avuto qualche notizia anche assai per parecchie conoscenze in comune, se posso dire così, e Berghi ci faceva grand piacere di sentire a Rigo Giovanni. Bon, aveva un giorno di ritardo, ma voglio pregare un buon anniversario a Maddalena, era un anniversario e un mini scordo a Wajou Forte, a Wajemu Dutti Forte, e poi chi posso aggiustare di nuovo di ringraziare a Marianne, a Camillo, a Nicolau, un saluto e da ringraziare quelli che hanno partecipato all'emissione, e poi a trovarci dunque domani, sempre da 2 ore a 3 ore e mezzo, e sappiate che c'è sempre la possibilità di ridroare tutte le emissioni e nuove come più anziane, basta andare non ta un nostro sito internet a ricerca i podcast. Pedro Santo Guelfucci, questa canzone intitolata Un Manuso.

0: Memoria avec les soirées mondaines. Allez, je m'intéresse au cinéma subito con i nostri spécialiste, Misandra Vondacci et Sampiero Medori. A Gronaga si chiama Pare tutto un film et oggi all'onore qualche siga ha fatto assai cinéma, ma di nous assai conosciuto di nous per dire radio eso canzone. E ci parlano oggi di David Bowie.
1: Pare tutto un film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est ma sac, vous les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, les bars et tout un film où je t'ai affaire.
1: Pour faire, j'ai déjà dit que David Bowie est mort.
8: Et alors?
1: Et alors, vous avez mouvé une grande gananta-elle? Au moins 12 ans, on parle de Bowie, de Bowie au principio il an.
8: Papa, mais on ne fait mica une grande musicale, noi, on fait une grande di cinéma.
1: Et alors, David Bowie era anche un attore? Era un artista dodale, musicante, attore, pittore, scrittore.
8: Ma è soprattutto conosciuto per la musica.
1: Solo da gente senza cultura come te. Cos'è l'era? Fa solo una ona ragione di parlare. Presenta e parte meno conosciuto dell'artista e specificamente a sua carriera cinematografica.
8: Va bene, se tu vuoi. Allora, chi film ha fatto David Bowie?
1: Ne ha fatto Barretti. Ha avuto ruoli giochi in film famosi come La dernière tentation du Christ di Martin Scorsese.
8: Ah, di becche.
1: O Twin Peaks di David Lynch.
8: È complicato.
1: Ma di nu ruoli principali in film forse meno popolari ma conosciuti di nu come Labyrinth di Jim Henson.
8: L'ho mica visto.
1: Furio di Nagisa Oshima.
8: Mica visto.
1: E L'homme qui venait d'ailleurs di Nicolas Roeg.
8: Mica visto.
1: Uso primo ruolo beu cinema.
8: Fagge di nu Nikola Tesla in Le Prestige di Christopher Nolan, no?
1: Esatto. E que so solo iso film i più conosciuti, ma puemo parla di nu di C'est mon gigolo di David Hemmings, The Linguine Incident di Richard Shepard, o di Les Prédateurs di Tony Scott.
8: Bon, babà, ma un avemo mica va so filmografia zana e si può andare nante Wikipedia per cui,
1: Geber, si può di nu che David Bowie un era mica solo un attore di cinema, ma di nu di teatro. Ha giocato Elephant Man, per un detto. Si buono dro a passaggi a figlia nanta internet. Ha studiato teatro d'avant-garde e o mime. E poi, a zo dimensione teatro, le ziuede di nu in a zo musica. Cu tutti i personaggi che l'ha creato per i zo sfarenti album e che lo interpretao a nanta scena per i zo concerti. O più conosciuto è Ziggy Stardust, creato in l'anno dei 70 e che marca la trasformazione di David Bowie in una vera star mondiale. Un album e un personaggio d'amantissimo che annuncia l'impatto che David Bowie ha da avere nell'arte in generale.
8: Ah, si una vera gruppito.
1: David Bowie un è mica solo un artista completo, è diventato una vera leggenda e que l'album Ziggy Stardust and the Spiders from Mars l'annunciava già di maniera quasi brevedica. E uso ultimo album, Black Star, o gonta di nu, all'ascita di Bowie e Tamanta. E si vede con tutti gli omaggi che li sono fatti. Per un detto, un asteroide porta uso nome.
8: Oh.
1: Ma di nu una spedia di ragno, l'eteropoda David Bowie.
8: Iscia.
1: In Francia, due strette portano uso nome.
8: Ah, e hai da mo in una di se strette tu?
1: No, non so mica in Corsica. Infine, in 2022, Brett Morgan ha fatto un documentario meraviglioso nanta David Bowie che si chiama Moon Age Daydream, che va riguendo.
8: E fra gradione di David Bowie, si può anche parlare di Duncan Jones, lo violo, che realizzatore ha fatto Moon, un film che va riguendo di noi.

0: du monde.
1: Direction Abbeville-Exantobère. Durant toute la semaine, on va aller donc dans cette partie du Nebbio. C'est Christophe Zagalia qui, pour cette première étape, nous propose d'aller à Santobedrui d'Inde. On va y retrouver Lynn Pietrer. Il s'agit d'une ancienne commerçante.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
3: Le Paja, un stabilimento familiale in paese di Santobedrui d'Inde. Ogni mattina Lynn Pietrer apre il caffè e fa giù il pane.
4: Allora io sono Tobedra, c'è malata in costa. Sono andata a scuola a facoltà di Cadria, insomma. In Cadria sono parlato con te, sono Tobedra e Nastro. Sono Tobedra, sono andata in costa, ma a misura la ronda, un mio cognato che mi ha levato, si può dire. La mamma era malata, la mamma era morta. Veniamo su anche a Santobedrui e poi da un giorno che l'hanno fatto la fabbrica di charcuterie, mi sono la grande a Caccara, François Federico, di tutti. Siamo andati in casa e ci sono state espertere, tutto ognuno ha piato la sua parte e si faceva che in casa non ci sono mai andata. E mi sono stata qua a Mosurella, mio cognato, sono stata veramente all'età di 17, 18 anni, 19. Con Eli qui. Stavamo qua su casa di mamma.
3: Lynn si è maritata dopo con un commerciante di un paese.
4: Che hanno l'orangeria, hanno le pizzerie. Voilà, chi è morto, valorosamente è morto facevo gli anni. E mi ha imparato tutto, mi ha dato tutto cosa tu si puoi aspettare. Un marito, un babbo, tenia caro la sua famiglia, tenia caro tutto il mondo. Boh. Era malato, la vita ha vissuto così. E ho principiato quantunque ho continuato, sono stato avviato per tante cose le rambita, ho avviato un negozio, un commercio di usavabe di sua mamma, stava a Mazzino, ma Mazzino, sapete, era abituato ai giagulini, dunque ho principiato a fare la giagulina in 65 e davo un conto, ho piantato in 2010.
3: Oggi continuò di dare un colpo in mano a sua figliola, di ella, oramai a padrone di Le Paja.
4: Fermo appena di buone, un petit po' asciume, un cennimo, soprattutto a stepica. Dopo, quando era principio della stagione, aprile, allora facevano appena i mangiare, dopo d'estate, quantunque c'è il mondo, facevano appena i carne, restita o barbecue. Ed è così che passava, vita, che passava il tempo.
3: Lynn Pietrer, una vita di commerciante e di passione, in Santobedrui d'Inde.
5: Ici RCFM.

0: Ringrazia besse un noi, continuem dopo Alain Souchon. Mi propongo di ritrovare una pagina che bossui tratta e parla di musica, di canzone, di poesia e qua di gore a gronaga proposta da Angela Podentini.
1: Spesso mi hanno urlato e conto più di una vola, e perciò che di un gringado, ma una seconda sola, e reghisso capitato a caso per Pedrabola. Arredi di ogni tanto quando l'estro disigozza, dessi luoghi d'incanto posa di nanta la dozza, che lo riombi uganto da agapilla a bontà mozza. Una diamma da vicinanza, da uanto sincero, di un poeta d'ercano a un altro poeta, in corsi che questa la vemmo, disperte, in poesia. Disperte a vida, semplicemente. Quanto è l'estato gumoso isente dante maraviglie, l'imbido è lampato, poco importa il soggetto, tutto uguale quando lo si balla, isperte, l'arte e udiamo e rispondi.
2: Ici RCFM,
3: Actu locale, musique.

0: Dans un instant, vous allez retrouver l'info. Ensuite, ce sera Saueria Sargentini qui vous accompagnera pour cette fin d'après-midi jusqu'à 17h avec partie jeu et partie invité. Nous, on sépare avec un extrait, comme nous en avons l'habitude de l'idée à Ostre. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain à 14h pour un nouvel épisode. Bibrobongo Diligencia, Migu Marie Antonia Guicelli di una poesia nanta l'handicap, Igeri Ugusi, a poesia è la borte un nome di dianti altrimenti. A tutti Bibrigo più bello e a domani se di ore.
1: Dianti altrimenti. Soguna giovanetta, come voi, ma altrimenti. Giovanotte e giovanetta, siamo pari, ma sfarenti. In un tempo, accorta a voi, campaiusola, svandita, amatasi come uccio, ma scantata e sempre zitta. Poi un altro giorno è nato, e piano a passi minuti, da me sei avvicinato, venne poi a mezzo a tutti. Ed mi ha preso la mano, venne un seguente morita, e a parte di domani, campare sicura e dritta. Intricceremo un cordone, potremo partecipare, inseriamo un burrutulone alla vita della città. Come i dita, che bidezza, adunita e sfarenti, diversità face ricchezza, siamo tutti altrimenti. Oh. Ecco.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Quoi qu'on dise, Benabar sur RCFM et boy, alors, a gunisci ad esta bianta gisidroa d'abertutto, stema sante.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici RCFM.
3: Ici. Ici.
4: A Rosula Salvadiga, chiama da inu Rosa Ganina, Spinarazza, e una bianta gisidroa d'abertutto. A ube di estrave, in nibradi e in montagna. Es ovron de soberde e di coberta i dangi vini qui s'appiccano a uestidi. Is oviori rosuli o bianchi s'abrenu a ubrinciliu di l'estade e portano gunelli un provume dolce. Us ovrutu giunge più tardi e di rossu come usole d'ottobre. Quando le maduro, si va genu tisane, confiture e sciroppi per rinforzare il corpo. Dei dempi, la ubrava nu per curare il russetto. Ricco in vitamina C, dà energia quando giunge il freddo. I zideli elli si ne serviano come un pelo a ratta, abriano un frutto, ne diravano erane lei belli e i zilampavano. Un gioco d'altri dempi a mezza e mattia. A Rosula Salvadiga nudrisce di nue gabre e labe, e bistu che la dia prima Rosula di Anadura, usobea le esoraighe s'approvano per insidaltre varietà di rosule. Si, in certi luoghi, dia la rosula ciò che ascimia è all'uomo. Ma, puemo anqui, chi senza Rosula Salvadiga e scimmie, non seriamo mica qui per iala mazzuli di rosule profumate e coltivate. Così è a Rosula, bella, rustica e piena di memoria. Bage a Rosula di bagetti fioridi.
0: I vostri bagetti fioridi riveneranno domani di Ziguru, so 5:25, e ci stiamo a sente a Diana di l'Alba, Che Guevara, non ta RCFM.

World, Ring My Bell sur RCFM, 18h08. Et Nanzo et Ridroa à Valérie Franceschette, in dei nostri girandoloni. Ci stiamo a sente a Feli Ogur Sigalame, a Stade Vigonoi, ci verranno i girandoloni Zigur, parete Berte, Podopo, a Seore Mezzo, ci sarà un nostro invitato che sarà con noi, Jean Dalcolè.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato l'ho baciata.

0: Dimanche 31 mai à 16h, Ghisonaccia reçoit la finale de Coupe de Corse de football. Une rencontre qui opposera le triple tenant du titre, le FC Balagne, au FC Basteligaccia. Dimanche 31 mai 16h, une finale historique commentée en direct sur les ondes d'ICRCFM.
1: Sur votre radio, ici RCFM. Vous pouvez à présent contacter votre radio, comme votre famille ou vos amis, en envoyant un message via WhatsApp. Enregistrez le numéro dans votre compte, le 04 95 32 22 22. Tout est permis, témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur. Et qui sait, peut-être que votre message passera à l'antenne.
2: Au réveil, on est tous un peu... Au saut du lit, c'est dur. Hein. Pas facile d'émerger le matin.
1: Hein. Ah non.
2: Heureusement, nous avons RCFM. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous dès 6h à la radio.
1: 6h30 sur Viastel et quand vous le voulez, sur notre site ou votre appli ici.
2: Infos, cadeaux, services pratiques, reportages.
1: Sorties culturelles, balades, musique.
2: La matinale de RCFM,
1: c'est le bon réflexe. Ici RCFM, dès votre réveil,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
1: 18h30 et il est temps de retrouver notre invité.
3: RCFM, l'invité.
1: Bonazer, Jean Dalcoletto, Aringrazia, bide segun noi, stazer.
4: Et bonazer, vous avez baringrazio, oui, perché state all'ascolto di nostre ente di spalluzzera, di una farona.
1: Ciole è importante, hein. Donc on va parler du salon des éditeurs de Corse, Ledia Gorsiga, sera donc oggi in Cusei e Osete Iundio, da De Giore a Settore, organizzato da la Soggio des éditeurs Corse e la Maison de la Corse de Marseille. Dite-mi qualcosa, ce salon des éditeurs de Corse, come è nato lì? A me interessa, Isabelle, come è nato lì? Divasto l'evenimento.
4: Oui, l'idea è già anzianetta, c'è una trentina anni che siamo in nostra giornata di un libro corso in Marseille. Allora, quest'anno abbiamo un nome sferrante. Sinawa, facciamo un salone da nostra casa di Agorsi, e forse, infatti, diremmo appena all'istretto. A domanda di nostri amici e di Dori, abbiamo cercato un luogo appena più maggiore, e Modro, di un paese bellissimo, paese provenzale da lui. Un luogo che è bellissimo, non oggi, è stato inaugurato 2 anni fa.
1: A Ubole Culturel.
4: A Ubole Culturel.
1: De l'usine elettrica.
4: Si chiama l'usina elettrica.
1: Yeah, l'usina elettrica, d'accordo.
4: Di l'anziana usina elettrica.
1: D'accordo.
4: Allora, come vuol dire, di porto verte, l'accesso è libero. Da dei giorni a 7 ore di sera, ma di noce principiamo un cinque con la proiezione di un film di Federico Barucci,
1: Le Moicano.
4: Costituirà a scriversi perché
1: ci sarà un mondo sicuramente.
4: Ci la riserva a Sobiazza che per disgrazia dell'auditorium. Demo da Brugetta o Vinmo.
1: Sono contate e piace. Sicuramente.
4: C'è la riserva di noi per la serata di un sabato. Che faremo. È maganta bella sicura come sempre.
1: Un aperitivo e un'animazione musicale.
4: Ma soprattutto per l'animazione musicale ci vorrà arrivare a Sobiazza.
1: Sicuro.
4: Voilà, bon, ricevimo 31 autori che venono, a maggior parte, venono in de noi, venono di a nostra Gorsighella.
1: Sicuro.
4: Travagliamo con l'associazione di Gorsica, con l'amico Alain Piazzola e con Bernardo Iancarilli e Albiana.
1: Ci sarà un atelo di Bulivuni e no, hein?
4: Oui. Della serata di sabato.
1: D'accordo.
4: Perché abbiamo fatto con la collettività di Corsica un attello con Jean-François Luciani, sapete, di Mofrini, di Cabimacchia, o centro di polifonia di Agulettini da Corsica, che abbiamo fatto questa convenzione, e ci sarà restituzione di Stattello o sabato sera, dunque di nostro. Ma in più di questa, per bella sicura, ci sarà scontri, contrasti, dibattiti di Nanta Udemma di un romanzo in Corsica, bella sicura Nanta la nostra lingua, ci sarà già di noi una stonda che sarà consacrata a nostra scienza di Anadura in Corsica, soprattutto Nanta i giardini di Walagna, Nanta di Seti, ricevimo ovviamente l'Università di Corsica.
1: Con l'Università di Corsica, il Beguguin, d'accordo?
4: Il partenaria, oui, oui, di
1: nuovo. E che sarà il sabato, hein, dunque, i scontri scienze e natura. Scienze e natura.
4: Voilà. D'accordo. Dopo, dunque, a domenica si principierà l'apertura al pubblico dei giorni della sicura, e dopo c'è un scontro in una diversità della nostra lingua. E riceviamo questi torna tercani della nostra lingua.
1: Gian Giuseppe Pouvran, chi patria di Agadagiga.
4: Che conosciamo tutti, alla sicura, l'intervento a spesso un martedì, mercoledì o mezzogiorno, o di Ancarno.
1: Di Didaustra.
4: Ci sarà Patrizia Agadagiga, ci sarà Pasquale Ottavi, Marcedo Giurazec, il nostro primo aggregato di lingua corsa. Ci sarà Ediano Masiari Stori, che ha scritto un bello libro su Barlada e Accino. E dopo ci sarà conferenza in una tematica sferente, la nostra bandiera, ad Estamora, da Michele Versio Franceschi.
1: E dunque, quest'anno proponite dunque conferenze, discussioni, contrasti, un film, dunque, le Moïcan, una serata musicale. Dunque, avete ursudo, può essere appena e più che un salone di un libro, di veramente qualcosa in giro a Corsica e a tutta la cultura.
4: Tutta cultura, ricevimo in noi un nostro amico Antonio Marielli di Diana Ilalba, voilà. E lui canterà sera, il sabato sera con Patrizia, con Stefano Berfetti, un chitarrista, di sempre chitarrista, ma fa ieri di noi a Diana Ilalba con Antonio, voilà. Dunque, infatti è allargato appena a dibattiti, di contrasti, nanta soggetti che toccano la nostra cultura, mica solo, indifatti, i libri.
1: Giustamente, dunque, sto film, le Moïcan di Frédéric Farrucci, era importante per voi di mischiare letteratura e cinema intorno alla cultura corsa, giustamente, giusto appunto.
4: Oui. Come va per un essere mica concernato da un nostro cinema corso? Soprattutto, non sul filmone, perché Federico Varucci ha fatto questo film
1: un'opera, mai capito,
4: è un capo d'opera, è un capo d'opera, e diceva ciò che lo si basta e contribuisce di fatti alla lotta che va contro ciò che lo si basta di noi, la speculazione immobiliare, tutti i affari questi qua. E dunque poi, come va uomo per un mica interessarsi a un cinema di Eorno in Corsica, se può contare tutte le produzioni che lui c'è stato, con Colonna, con De Peretti, Nanta tematiche, odinche, infatti, di nostra società corsa, di una farone, la produzione di un nostro cinema corso, io guardo, faccio un paragone con ciò che lui si passa qui, della produzione di un cinema in Provenza. C'è assai più abitanti. E se può contare la produzione di un cinema qui, siamo assai, c'è assai di meno, assai di meno.
1: Allora, per voi esiste veramente una voce corsa che la sia in letteratura, quando lui si parla di letteratura, o di cinema, o d'arte, o di cultura in generale, esiste questa voce corsa?
4: Ah, bella sicura, la voce della nostra cultura. Che la fosse con l'arte cantata, con le nostre bolivonie, con i nostri atelli giganti. Noi a casa di Corsica avremmo un atelli giganti tutte le sere di settimana. Che lo fosse con il nostro teatro, Femmo di nu, non ci sarà mica teatro durante.
1: No, non c'è mica teatro al programma, non abbiamo mica visto.
4: Ma è molto, è molto consacra l'attività di un cinema corso che a me mi pare importantissimo. C'è il messaggio che sono passati questi. E Federico Varucci è stato per noi, bon, ha detto così per bene a ritrovarci il 5 a sera. E per noi è un gran onore, ve la assicuro, perché conta tra i realizzatori facendo sente oggi di augursi che si domini questi che sono quantunque domini abbastanza sensibili. Dunque mi pare che dire per noi un dovere di va sente sa barulda di va sente si messaggi questi.
1: C'è veramente simbala noiante davanti a tutti i gorsi che scrivono romanzi, la letteratura gorsa veramente ha pigliato qualcosa di più grande, si basa qualcosa nella letteratura gorsa, poi va di questo gustato in occhi, piglia sa importanza la letteratura gorsa, l'audori corsi, c'è qualcosa che si basa a questo livello.
4: Ah, ma la sicura, guardate, un numero di editori che ne avevamo in corso. Guardate quanto editori avevamo. C'è stato anche il bisogno di fare un associo di editori. Vuole dire che sono numerosi. Vuole dire che c'è una dinamica.
1: Una dinamica particolare.
4: Ma la sicura, un dominio di dedizione, di scrittura, di un libro... Si basa in difatti e io mi domando se non siamo mica andando un secondo riacquisto. Un primo riacquisto dire soprattutto per Uganda.
1: Volia domandavi giustamente, volia domandavi, un pensare mica che siamo andando un riacquisto scritto, di scrittura, di letteratura gorsa giustamente, giusto appunto.
4: Bella sicura, c'è... Su riacquisto di a letteratura, di a scrittura, di a poesia. Guardate, uno studiante risponde, gli ha imparato all'università di corsi. Sono avvenimenti importantissimi a nostra cultura, ma mica si parla di libri, di editori, ma parliamo di un cinema. Guardate un cinema, cosa lo dà. Guardate i nostri teatrini in Corsica, qual è la vostra squadra di teatro? C'è un successo maggiore in giro al teatro corsino, eh? senza parlare di Cimino, di Stronchedietta, so niente che contano.
1: Si bruge.
4: Un altro riacquisto che è assai più largo, per conto mio, non è che è un'idea che... chi ha, io ne ho già parlato fra noi, ma e poi sapete, noi qui per disgrazia siamo fuori di noi e di va conoscere la nostra Corsighella, tutto ciò che lo si basa nel dominio della nostra cultura, per noi qui che siamo lontani è importantissimo. Alea si va con gusti. Non è mica solo ancora noi. Noi un legame con la nostra isola di gore e di mente.
1: Questa è sicura e non si spiega mica, non si può rompere, ma poi ciò che vuole deva è costruire sicuramente un legame con tutti gli altri.
4: Bella sicura, con tutta l'arte. Tutte l'arte è importantissimo. Bernard. Guardate, sabato sera ieri allo stadio Velodrome per vedere un spettacolo di corso mezzo, anche se le ci sono critiche, ieri un spettacolo straordinario. Io ho inteso parlare e canta corso, c'era 50.000 persone, così dico. 50.000 persone che sono state interessate durante 4 ore. Sta sente i nostri canti bolivonici, la nostra bandiera, è importantissimo.
1: E di noi una maniera esperta, che l'Asia, come l'Asia, ma è una maniera esperta di va conoscere sicuramente la lingua gorsa e la nostra cultura come boide.
4: disparte e può diventare mandato.
1: Di Ie, di dramanda, sicuro.
4: Ma sapete quando devo sentire parlare, quando devo andare da un spettacolo, da un metro di Marseille, quando devo entrare da un metro, che ho sentito parlare la corsa, e beh, faccio che cosa?
1: Ami Benso.
4: Noi che si manda.
1: Ami Benso. Soprattutto quando mu campa lontano, ami Benso che va fatto che cosa, e sente parlare la corsa, un destino che gusti.
4: Ah, sapete, al di là degli avvenimenti che organizziamo, perché noi c'è qualcosa tutte le sette, tra casa di agosto.
1: Ai di giustamente.
4: Al di là di giornate di libro che sono importantissime, per noi di una data importante, le nostre giornate di libro, in de noi si passa sempre qualcosa, che lo fosse un teatro, che lo fosse un canto, che lo fosse la lingua, che lo fosse la storia. Che da voi sia anche la nostra genealogia. Noi siamo qui per far conoscere, per tramandare, per sparte. Ma sapete, la nostra cultura è assassa, apprezzata. Quando voi dite, è nostra serata, è sempre piena. Quando avremo una serata, ne abbiamo fatto una ben risera, era piena. Ne abbiamo un'altra ben ridibana, piccoli concerti, sono restituzione di nostra tele gigante.
1: D'accordo.
4: Né mai un'altra ronda di giugno, un'altra di genova. Gli è sempre bene, gli è chi la nostra cultura, al di là dei nostri compagni.
1: Interessa. Jean Dalcoletto, vi ribierà giusto dopo una canzonetta, state qui con noi, giusto un'ultima questione, non un programma, e dopo vi lascerà. Ci stiamo a sentire a chi fa, Antoine Ciosi, a subito.
4: Ah, oui.

0: Antoine Chosi, chi fa Nanta RTFM e Jean Dalcoletto è sempre con noi. Jean Dalcoletto, un'ultima questione, chi digeria di hacker chi sia per gli UN e questo evento giustamente in giro a cultura, a letteratura a Gorsa?
1: Allora, leggeremo a Gorsia, leggeremo a Gorsia, senteremo a Gorsia e poi adatteremo, in perché ci sarà la vendita dei nostri prodotti. Non c'è nemica scordarsi di estonda che si può passare di aspettare alla misa, tra non dire così.
0: D'accordo.
1: C'è uno dei nostri giornalisti che ha assai conosciuto Ghibane, di Roland Priasse Ghibane. Oui, beh, sarà con noi, mi faccia assai piacere.
0: Tanto meglio, in tutti i casi, a ringraziarvi assai di essere stato con noi stasera. Babraccio e vi prego un buon evento. A ringraziarvi, veramente.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Buonasera, Jean Dalcoletto.
1: A
0: ringraziarvi.
2: Ici, RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 18h49 sur RCFM, c'était Jean Dalcoletto avec nous. On a parlé du Salon des éditeurs de Corse. Et puis, on se retrouve juste après ça. Et à 19h, évidemment, le retour de l'actualité.
4: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
5: Je suis propriétaire d'un terrain non bâti dans une zone urbanisée. Je le débroussaille car elle constitue un danger important pour les riverains. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
4: L'Ufficio dell'Ambiente a Gorsiga m'informa.
5: So proprietario d'un terreno senza costruzione in una zona urbanizzata, usmaggio, perché può diventare un pericolo importante per i vicini. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità.
3: Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Soseto Remenoui, Genanta RTFM, Marine Gradia, bien tous, des Sestadi, Kunoi, Biridjoué Radio, Akontoumé, Oduman, et Apertezida, Ondejour, et Peoustruyogu, Nostruyogu, Induina, Subidawa, Chistema Sante, Aimovrini, Binche Berumor, et Bibriguna, Onazerada, et Bidigo, Adumane.

Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita.